0: ndithu pomwe nthawi mdziko muno ikuti 5:08 zikupita kumeneko ndithu kwa mphindi zisanu zitatu mola limene lachisanu mmawa uno ndagwira kalata ya inuyo ndithu Mai Sandra João Alista amene mwatilembera ndithu kuchokera kumeneko kuchidzolo mondo mboma la Makanga. Mwachabwanji nchidzolo mondo muno anzathu. Amene mwati lembero chokera kumene kuchidzolo mondo mboma la Makanga mwati tukuperekereni moni kwa muna wanu. Amene wandi a Julio Akison Piri. Kwa manso mwati azichimwene ya wa. Ajina ulandire moni Ana, ulandire moni Bishpa, ulandire moni Elsa, ulandire moni Manusha, ulandire moni Amanuela, ulandire moni Atina, ulandire moni Davida, ulandire moni Atoni, ulandire moni Alberto, ulandire moni Akelanda, ulandire moni. Matagaera ulandire moni ya Judite Acha Gaga.
1: Come on Barbie, let's go party.
0: Mwati Alista.
1: Come on Barbie, let's go.
0: Acha Sinta.
1: Come on Barbie, let's go.
0: Arazia, kulemba kwa notu kumeneko. Komanso atamba ndiye na onsa menama kudziwa ninuyo mwati moni moni moni moni moni moni.
2: Make me walk, make me talk.
0: Kuimba mwati ya inditu nyimbo yo imbidwa ikale andani godi.
1: Come jump in, bimbo friend.
0: Izao minezi.
1: Hit the town, fool around, let's go party.
0: Yepo di na onso ya wa Jose Alberto Nota. Bimpa kuimba kukako kako. Amene watile mbele kuchoka na kumene kunditu kubairo Mateo Sansa Mutemba. Muna muzinda watete. Amene wakuti mosa chulutsa gagandiwa mwona ulandire nditu anzao wakunchito. Ndero kuti azinzao wetu. Hey, mwata azinzao wakunchito ulandire mwoni. Mwambira adiretori. Hey, adiatora. Mwena pole pero chula kuti diretora.
3: Adiatora kuhira anato adiatora. Akuti mufike mwofisi mao madiatora.
0: Mene wa matindi Antonio Fani. Komanso mwati ya Shefi Hernani. Abwana Hernani ya ulandremoni. Atimoto ya ulandremoni. Atuwaja ulandremoni. Mwati apeta gojigo. Wajiwiri kwa diatora mene wa eti. Apeta gojigo asheiro. Komanso etelvino. Eduardo, Ashuva, Severina, tena onsa mena makudziwa ni mwati mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani. Kuimba nyimbo ndiyo mweja ya Izao Minezi.

Would you get out come on, Gigi? Masera menati vezo kumeneko ndiapa kati pa gamoyo vesa zinyanchere

campo ferroviario di Modisi. Ndiye Felix kadewele ndamina ri masire masire amenea.

0: Un negocio quimba qua di giardelli, quimba di tamir smuyani. E c'è una mela, un rifiuto di ciapa, 25 minuti, 25, muoce da buangi.
1: Vieni alla scuola, polis? Zambia, Mozambique? Jackie Uzi, Naine Pano.